La storia inizia quando, tra le rosse montagne di Comanche, a poche ore di cavallo da Rio Grande, vicino al Paso, in una baracca di lamiera in cima a una collina, tra armadigli, serpenti assonagli e coyotes, Richard McLean e la moglie Evelyn, Jonathan Sweet, Archie Love, Robert Kesterson ed altri sei compagni

subito la zona venne circondata dal triplo cordone di sicurezza. Si schierarono in più di 300, c'erano troopers con i lunghi fucili, quelli della Guardia Nazionale con i blindati, Texas Rangers a cavallo.

Dopo una settimana d'assedio, dopo aver minacciato via internet di immolarsi per la patria texana, alla mattina si arrese Evelyn McLaren, poi la sera tutti i ribelli si consegnarono al capitano

0: Dobro večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Cammina come un vecchio marinaio, non ha più un posto dove andare. La terra sotto i piedi non lo aspetta. Strano modo di ballare. Sua moglie ha un altro uomo e un'altra donna, è proprio un uomo da buttare. E nelle tasche gli è rimasta solo un po' di polvere di mare. E non può testimoniare. Si muove sopra i sassi come un leone invernale. Ti può parlare ore ed ore della sua quarta guerra mondiale. Conserva la sua cena dentro a un foglio di giornale. La sua ragazza esca dalle lunghe gambe, fa l'amore, niente male. E non può testimoniare. Lui vide il marinaio indiano alzarsi in piedi e barcollare. Con un coltello nella

la paralisi d'un porto, la luce delle stelle chiare come un rifugio capovolto, la sua balena dolce luna che lo aspetta in alto mare, gli ha detto molte volte.

che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.